0: Vi brigava proprio.
1: Provo, provo.
0: No. Il giovane è ok, è il capo.
1: Provo.
0: Devo.